a detta reale, avete ancora dentro la TikTok page. Gli arrivo a fare che ritorno.

fatto una band che dai, stava. Lui mi ha fatto una band che dai. Ottima band che dai. Ma fatto una band che dai, vorrei anche andare a te.